0: la red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: Yaya Bolivia Pacha. Yachtag Parlaininta.
0: Yachtag Parlaininta.
1: Kaiwakichipi. Yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wachtanta kuikunaspi parlarikus ganchita.
0: Yachtag parlaini.
1: Minkamuiku, nogaikuan juzgamanta parlarikunapaj, umalinapaj ima.
0: Yachtag parlaini.